0: Diciamo che non è
1: quindi ma la non c'è un capo di
0: ma te ne la patria si bucci viene così che te la
1: da cosa che ho le macchine in

Aperiti babochen bli lakshov Kize asa, asa ali Aragishtin ya arak afetito